Cheikh Murtada yermande modi Cheikh Murtada khadimu rasul te mom modi jatum khadimu rasul mom rida mbake mo amusul Cheikh Murtada yermande yalna la yalla jappule Cheikh Mamour mbake Murtada mbake yalna la yalla jappule ndax ya di kinu xetli yalna la khadim dimbuli Cheikh Murtada may la yermande yalna la yalla jappule ndax ya di kinu xetli yalna la khadim dimbuli Cheikh Murtada yermande soufang joy mbake Cheikh Mohamedul Murtada soufang joy ndaw ñi di joy dara yi di joy jakk yi di joy ay mbake xana.

ci ber ba ñepp ni selaw daajul li fokku la nelaw ci mos la jox ci xéñtu raw bu daan fanaan ba jot ba jar ru yepp ak ci ni la far.